Ajme isto. Tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najbolji. Od